0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Torino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli Scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: minuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, veveli ben.
2: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, tu romanticismo di quello, niente.
3: Gli scombriccolati del
2: a Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, tu romanticismo di quello, niente.
3: Gli scombriccolati.

0: molto molto molto violento. E dopo la lettera, dopo quelle parole davvero molto molto importanti, è arrivato anche questo abbraccio e comunque questa comunicazione diretta con i suoi aggressori. E dunque questa incredibile, lo metto tra virgolette, ma comunque per molta gente è incredibile, capacità di perdonare persone che lo hanno reso invalido, come hai detto tu, e che è molto difficile perdonare, no? Nell'immaginario comune. Invece lui l'ha fatto, un ragazzo molto giovane, studente alla Bocconi, Simone. Bravo, bravo. Non so se sarei stato capace di un gesto di questo tipo. Ognuno di noi se lo chiede, guarda, probabilmente.
1: Ma lui ha spiegato molto bene, diciamo, in questa lettera, sì, che se vi capita andate a rileggere, perché dà molti insegnamenti a tantissime persone. Che poi, insomma, attraverso l'odio, cioè è una cosa che gli si è accesa nel momento, sì, proprio in cui era in ospedale, in difficoltà e non sentiva le gambe, insomma, ha realizzato subito che non era quello il sentimento che voleva, diciamo, alimentare nei confronti, diciamo, di questi due ragazzi. Addirittura è arrivata a dire che, insomma, è giusto, sì, certo, la pena, perché uno dei due è stato quello che l'ha colpito col coltello, è stato condannato a 20 anni,
0: sì,
1: però lui dice vorrei, da una parte ha detto addirittura sono dispiaciuto perché insomma vorrei che si riuscissero a costruire una vita loro. Guarda, io penso che sia stato molto più illuminante di mille parole l'abbraccio di questo ragazzo,
2: sì,
1: ai suoi aggressori, che saranno rimasti anche immagino stupiti, no, dal, sì, comportamento.
0: Diciamo che questi aggressori, dopo una prima fase nella quale erano stati molto superficiali, no, anche nel dopo aggressioni, i genitori di Simone si erano molto, no, risentiti anche per il dopo, no, perché avevano detto ma come, ma questi non fanno neanche un gesto. Poi invece in un secondo tempo gli stessi aggressori hanno cominciato, no, a dimostrarsi pentiti, a chiedere scuse. Insomma, lui, Simone, ha accolto queste scuse, i genitori no.
1: I genitori
0: legali hanno detto la famiglia non è disposta a perdonare, soprattutto i genitori. Lui invece sì. Bisogna avere una forza interiore.
1: Lui ha scritto tante cose in questa lettera, ha detto tra le varie cose: oggi va di moda la vendetta, ma l'odio non è logico, fa solo soffrire di più. E poi ha detto compassione per loro, quindi per questi ragazzi che lo hanno aggredito, li abbraccio, perso le gambe, non la voglia di vivere. Insomma, è un ragazzo veramente molto molto speciale.
0: Assolutamente. A lui, insomma, va tutto il nostro appoggio e anche il ringraziamento, direi, perché di questi esempi non se ne vedono tantissimi ultimamente, no?
1: No, e poi è giusto che se ne parli, perché si parla sempre degli esempi, no, negativi, e quando ci sono quelli positivi come quello di Simone, sicuramente va detto.

0: La musica dei Coldplay Paradise, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Beh, insomma, ha colpito veramente tutti questa lettera che Simone Cavallo, il ragazzo giovane studente della Bocconi, che in una serata per futilissimi motivi è stato accoltellato in Corso Como e non so se rimarrà, ma credo in parte sì, anche se lui, ho letto nella lettera, insomma, mette veramente molta grinta nel recupero parzialmente invalido, insomma, sì. sulle gambe. Ieri è arrivato con le stampelle insieme alla famiglia in aula, dove i suoi due aggressori, diciamo il principale, quello che lo ha accoltellato, un giovane ragazzo, è stato condannato a 20 anni. Pena che secondo me deve servire anche da monito, visto che insomma in questi periodi in giro si sente, no?
1: Assolutamente.
0: Si sentono tantissimi fatti, episodi di persone che girano con coltelli come se fosse normale. 10 mesi al ragazzo che era con lui per omissione di soccorso.
1: Ed è stato proprio questo ragazzo, insomma, a chiedergli di stringergli la mano in questa intervista, insomma, Simone Cavallo, il ragazzo che ha subito questo accoltellamento, che resterà sì a regione parzialmente invalido, ha detto è normale poi provare empatia per un ragazzo, e parlava di quello che è stato condannato a 20 anni, perché vedi che la sua vita finisce lì, no? Una condanna di 20 anni non è uno scherzo. Però insomma l'atteggiamento in generale di questo studente della Bocconi è un atteggiamento davvero che è fuori dalle righe di questi tempi, no? Di questi tempi la parola perdono è difficilmente ritrovabile in qualsiasi contesto, no? Mai, ci sto pensando alle varie situazioni anche più grandi, ma il perdono, questa parte qui difficilmente c'è. Detto che la pena deve essere comminata, perché
0: questo non c'è dubbio,
1: però mancherebbe. Il suo atteggiamento comunque ci insegna qualche cosa. Speriamo soprattutto, insomma, che questo ragazzo, quello che è stato condannato a 10 mesi, per esempio, possa ritrovare il più velocemente possibile, magari anche un riferimento, un'amicizia, un aiuto, chissà.
0: Sì, no, è stato quello con il quale chiaramente ha subito, diciamo, stabilito un rapporto più immediato, perché l'altro, insomma, ha avuto una pena che chiaramente è una pena giusta, anche perché poteva chiaramente costare la vita a Simone Cavallo, che noi salutiamo, anche perché insomma ragazzo pieno di speranza, di progetti, di cose da fare, insomma siamo rimasti molto colpiti, devo dire, dalle sue parole e dal suo comportamento.
1: Mi chiedo il dialogo tra figlio e genitori, perché i genitori invece non hanno assolutamente perdonato gli aggressori del loro figlio, e anche questo è comprensibile, non siamo qua a giudicare. C'è un atteggiamento di un tipo e un atteggiamento di un altro, quindi probabilmente anche tra loro ci sarà una discussione aperta, io credo, giusto?
0: Sì, tra genitori sicuramente. Quello sicuramente, però diciamo che insomma lui è ben deciso, e davvero se vi capita andatela a leggere questa lettera aperta che ha scritto con parole bellissime, devo dire, Simone Cavallo, che può essere utile secondo me a tantissimi ragazzi.

0: Over Now. Allora, rimanete con noi perché tra poco parliamo di questo esperimento che è un po' l'incubo, secondo me, di tutte le persone, diciamo, che ogni tanto pensano a quello che può accadere in qualche laboratorio scientifico dove si riporta in vita, diciamo, qualche animale, no? Di un bel po' di tempo fa. E insomma, incontrare questo uccello alto 3 metri dal peso di 200 kg non deve essere proprio, come dire...
1: Sembra
0: simpaticissimo,
1: sembra la trama di un film dei dinosauri, sì, insomma, esatto. Di questo laboratorio qua. Comunque questo uccello è scomparso 600 anni fa, gigantesco, in Nuova Zelanda per colpa dell'uomo. Sì. Stanno provando a riportarlo in vita attraverso il DNA. Mamma mia, mamma mia.
0: No, sai, perché se lo fanno così lo possono fare per qualsiasi altro mostro,
1: certo,
0: diciamo.
1: Brontosauro.
0: Allora, esatto. Dai, tra poco vi diamo tutti i dettagli particolari, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher, ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi

0: nuovo singolo di Francesco Gabbani, si intitola Summer Funk, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Preparatevi perché tra poco giocheremo con voi. Intanto, insomma, c'è questa notizia di questo guscio stampato in 3D con una membrana di silicone trasparente che potrebbe fare da incubatrice per questo uccello, il moa gigante dell'isola del sud. Allora, dobbiamo dire che intanto l'esperimento è stato fatto per esempio con dei pulcini, però insomma hanno un po' di dubbi perché su questa membrana pare che non sia proprio perfetta per poter custodire nella maniera migliore insomma l'embrione.
1: Certo, però
0: vabbè,
1: insomma,
0: meno male direi.
1: Comunque no, la possibilità è lì, anche perché questo moa gigante dell'isola del sud, così si chiama, era alto 3 metri, 3 metri di altezza, collo esteso, pesava oltre 200 kg, grandissimo. I maschi erano molto più piccoli. Animale erbivoro, comunque. Quindi, se state già pensando a uno di quei film terribili nei quali questi uccelli poi si mangiano.
0: Però, se uno ti corre dietro, anche se è erbivoro, cioè ti fa paura, scusa, alto 3 metri. Poi mi chiedo il senso di riportare in vita, no? Cioè, questo animale che ovviamente si è estinto, qual è?
1: Allora, diciamo potrebbe essere anche un piccolo risarcimento storico, in quanto siamo stati noi animali a farlo estinguere, sono stati i polinesiani maori in Nuova Zelanda, leggo qui tra il XIII e il XV secolo. Quindi dico, ok, noi li abbiamo fatti sparire, li facciamo tornare. Non lo so, cerco di interpretare la scienza, anche il percorso scientifico. Il problema però è che poi succede sempre qualche cosa, un pulcino scappa.
0: No, ma dai, scherzi. Mi
1: cresce nel giardino, mi trovo l'uccello alto 3 metri che mi devasta. La casa.
0: No, ma poi insomma. Allora, diciamo che questa azienda, questo processo, diciamo, questo procedimento lo chiama de-estinzione.
1: Sì.
0: Quindi praticamente hanno fatto questo collaudo con 26 pulcini. Cioè, diciamo, la membrana di questo uovo, tra l'altro, ha una finestrella tipo trasparente, dalla quale tu puoi monitorare quello che succede all'interno. Ma dai, no, io spero che non funzioni, sinceramente, questo esperimento. Perché potrebbero farlo con qualunque cosa. No.
1: Però è abbastanza affascinante.
0: Affascinante, però.
1: Ritrovare un animale estinto. No.
0: Ma sì, tu quale vorresti trovare di animale estinto? Io il T-Rex.
1: Allora tu dici hai paura di questo uccello alto 3 metri che
0: ho capito, ma il T-Rex però lo puoi mandare diciamo vicino a qualcuno che ti sta ti metti l'uovo di T-Rex.
1: Tu pensa se riuscissero a produrre questo uccello gigantesco, poi sai, magari te lo mangi anche, magari risolve anche alcuni problemi alimentari.
0: No, Claudio, adesso c'è
1: quanti chili di carne cioè 200 chili. A quanta gente un bello spiedo, cioè
0: ma non puoi riprodurre in laboratorio un animale per questo
1: per
0: cioè,
1: lo spiedo
0: almeno,
1: no
0: non lo so dai cioè, io sono contraria
1: a mangiarlo allo spiedo o a produrlo
0: no per quanto ho sempre pensato stupido che ci possa essere diciamo che qualche esperimento sia già in atto, no, e noi non sappiamo. È vero che l'abbiamo visto nei film, sai quei film dove alla fine scappa l'animale dal laboratorio e succede un patatrac.
1: No
0: perché abbiamo visto che tutte le cose assurde che abbiamo visto nei film di fantascienza sono diventati in realtà. Speriamo non questo. Ma cosa ridi?
1: Sto pensando al moa gigante che ti segue per via Melchiorre Gioia a Milano.

0: mia.
1: Eccola qua Noemi con Bianca. Allora, preparatevi perché a quest'ora, come al solito in questi giorni, siamo pronti per giocare con voi.
2: Andiamo!
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Allora, Radio Number One vi regala natura e divertimento, quindi se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco vi faremo, porterete via due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Bellissimi.
2: Bellissima, Verbania sul Lago Maggiore. Allora il numero lo conoscete, 393-444-0444. Scrivete il vostro nome, ok? E la risposta a questa domanda. Quale nazionale di calcio ha vinto più titoli mondiali? Germania, Italia, Spagna o Brasile? Beh, non scontatissima, non scontatissima. Andiamo.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Prince, Walk Like an Egyptian. 10:46 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Andiamo a salutare il nostro amico vincitore.
1: Eccolo, da Mantova, Renzo. Ciao, benvenuto su Radio Number One.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Ecco. Ciao Renzo! Dove sei? Ciao! Cosa fai? Dove sei? Cosa fai? Dove
2: allora,
0: sei?
2: Sto qua fermo in tangenziale a Brescia, perché sono un agente di commercio, sto lavorando.
0: Ah, ah, stai lavorando.
1: Che cosa vendi? Okay. Cosa vendi?
2: Materiale elettrico elettronico, quindi TV, parabole, decoder, sorveglianza, allarmi.
0: Ah, e quindi mi vai a ruba, sei richiesto come il pane.
2: No, è un mercato abbastanza vario, diciamo, ecco, però insomma.
0: Senti, Renzo, allora siccome risposte esattamente dicendo Brasil, ma tu, anche se l'Italia ovviamente come sappiamo non ci sarà, sti mondiali li guarderà, ecco, li guarderai sì o no?
2: Sì, li guardo e penso di fare Ancelotti, quindi farò Brasile.
0: Un sacco di gente, sì, ma è vero.
2: Italiano . E di conseguenza altrimenti non saprei chi fare.
1: Ma tu hai visto l'altro giorno quando ha diramato la formazione in diretta, no, sui social, si è visto?
2: Sì,
1: cioè, praticamente ha detto il nome di giocatori che farebbero tre squadre che vincerebbero, cioè mamma mia.
2: L'unica, secondo me l'unica incognita forse è Neymar, che io non so se l'avrei convocato.
0: Bravo, la stessa cosa che ho detto anch'io.
2: Lo so.
0: Perché Neymar c'è la caduta facile. Vabbè. Senti Renzo, allora tu ti porti via questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, ci sono un sacco di piante e fiori bellissimi che arrivano da tutto il mondo, con chi ci vai?
2: Con mia moglie, assolutamente mia moglie.
1: Oh, mi piace questo rafforzativo,
0: cosa, finalmente.
1: Finalmente.
2: Anche perché sicuramente sta ascoltando, quindi non può.
0: Come si chiama? Come si chiama?
2: Si chiama Elena.
0: Elena.
1: Ma che uomo, però ha detto anche assolutamente, voglio dire. Non ci sono più gli uomini assolutamente.
0: È vero, è vero.
2: Quando poi ci siamo in comunicazione parliamo quattro occhi, ma arrivi meglio così. No?
1: Che cosa? Cosa ha detto?
0: Cosa hai detto?
2: Quando chiudiamo la radio parliamo quattro occhi, magari posso parlare un po' più liberamente.
0: Ma adesso hai rovinato tutto, scusa, però Renzo.
2: No, ma ci mancherebbe.
0: Allora Renzo, grazie per aver giocato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: E buona forza Brasile, forza Brasile. Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Brasile, benvenuto.

0: La voce di Post Malone con Sir Calls. Rimanete con noi perché tra poco c'è, come sempre, in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Ma ascolta, ma parliamo allora di questa fine del mondo oppure no? Io sono un po' preoccupato.
0: Sì,
1: eh.
0: Anch'io. Cioè, qua, l'uovo lì dell'uccello della cosa, la fine del mondo. Cioè,
1: potrebbero anche essere, potrebbero essere anche collegati, tra l'altro,
0: hai
1: due storie.
0: Hai ragione.
1: Fine del mondo. Ma che data è?
0: A novembre dovrebbe essere. Sai che sta diventando virale questa cosa? Adesso vi spieghiamo tutto. Questo novembre del 2026.
1: Sì. Ma sì, dai, ci organizziamo, facciamo le ultime cose quest'estate, racchiudiamo lì. No!
0: Mamma mia, che brutta. C'è anche questa roba. Dai, già non sto bene. Se più dici sta cosa,
1: vabbè,
0: però...
1: Vabbè, non stai bene oggi, domani sarei guarita.
0: Ah,
1: no?
0: Vabbè, dai. Tu ce l'hai il bunker?
1: No, ce l'ho il bunker.
0: Vedi?
1: Ce l'ho il bunker.
0: Dai, vi spieghiamo tutto tra poco, come sempre, qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: giornata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, tra poco le notizie.
1: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano è distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.50 di questa mattina. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 chilometri, una scossa che per intensità e durata ricordata quella del 30 giugno di un anno fa. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana non si placano le polemiche riguardanti il ministro della sicurezza nazionale di Israele Ben-Gvir, che ha visitato il porto di Ashdod dove erano detenuti gli attivisti e, come diffuso sui suoi canali social, ha deriso i fermati ammanettati e bendati in ginocchio, esultando con la frase "Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa". In un altro filmato si vede invece un attivista che grida "Palestina libera" mentre viene sbattuta a terra da una gente. Dall'Italia l'ira di Meloni e Tajani, che definiscono le immagini inaccettabili e pretendono le scuse di Tel Aviv. Monito anche del capo dello Stato Mattarella: trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente. Il ministro Tajani poi annuncia "oggi a casa tutti gli italiani". È morto Carlo III, un annuncio che poteva sconvolgere il mondo intero, di sicuro la Gran Bretagna, ma per fortuna dei sudditi di Sua Maestà non è affatto vero. Re Carlo è vivo. L'annuncio è stato dato per errore dalla storica Radio Caroline, che poi si è prontamente scusata per il disagio causato. È esplosa la nuova mania nel mondo del collezionismo e della numismatica, tutti a caccia della banconota da 0 euro. Non è proprio un falso, al tatto e in tutto e per tutto una banconota, nel suo colore violaceo richiama anche il vecchio biglietto da 500 euro ritirato dalla circolazione, ma con quello zero presente sul fronte e sul retro non è spendibile. Eppure gode di un gran successo in un mercato parallelo, quello delle aste, delle vendite online, dove alcuni esemplari stampati in tiratura limitata hanno raggiunto quotazioni stellari, venendo scambiati addirittura per centinaia di euro. Dopo aver assistito ad una fase fredda fuori stagione, l'Europa occidentale, Italia compresa, si prepara a vivere una fase di caldo eccezionale. Secondo gli esperti avremo temperature che in alcune aree di Spagna e Francia potrebbero raggiungere o superare i 35-36 gradi, ma anche nel nostro bel paese nel prossimo weekend sono attesi valori di piena estate con punte anche di 32 gradi al nord. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Mai Smith con Nile Horan, Dry Safe alle 11:07 minuti. Buon giovedì a tutti voi. Siete con Radio Number One, dei giornalisti, gli spaccanotizie con Fabiana e Claudio. Mm. Allora, sul web ritorna in voga questo studio che è del 1960. Allora, intanto mettiamo in chiaro che non è una di quelle previsioni, no, sull'apocalisse, quelle cose così strane alla Nostradamus. No, questo pare che sia uno studio scientifico ben preciso che ha fatto questo fisico austriaco che si chiama Heinz von Förster.
1: Allora, questa pubblicazione è incentrata, ripeto, del 1960, quindi un po' di tempo fa, è incentrata sul rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra. Ecco, a parte questo, però averla fatta nel 1960, beh, è stato abbastanza bravo comunque, sì. Perché questi temi sono temi molto attuali, soprattutto quello che riguarda la disponibilità di risorse. Ne abbiamo parlato anche noi qualche giorno fa, ti ricordi, a proposito dell'orologio, no? Insomma, la data fatidica della fine del mondo, anzi non uso neanche il condizionale, è venerdì 13 novembre 2026. Dunque, oggi cos'è? 21 maggio? Quanto tempo ci rimane? Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, 6 mesi.
0: Allora, 6 mesi. Intanto diciamo che il venerdì 13, già voglio dire, nell'immaginario collettivo è proprio associato agli eventi negativi, però qui vi diciamo che cosa dice lo studio in pratica di questo fisico che ha elaborato un modello matematico, quindi è una cosa ben precisa, esatta, che prende in considerazione e quindi mette in rapporto la crescita della popolazione umana e le risorse disponibili.

domenica sera la cena dalle 19:00-19:30, il dopo cena dalle 21:30 con la cena cantata. Anche oggi non mi resta che invitarvi a questo evento che colleghi e soprattutto i vari direttori della radio mi stanno organizzando. Quindi vi aspetto al Peperi di Dalmine. Se volete avere maggiori informazioni sulla festa per i miei 25 anni di radio, le trovate su peperi.it, su Instagram. Ci sarà anche Michela Persico, ci sarà la Sfinge. A proposito dell'Egitto, per mettere in difficoltà i profanatori di tombe, gli egizi, ho saputo proprio questa mattina, usavano un vero e proprio, come chiamavano loro, antifurto. Cioè si parla della tomba di Tutankhamon in questo caso, perché un recente studio ha svelato il segreto della maledizione di Tutankhamon e rivelato praticamente altissimi livelli di radiazioni nelle tombe egizie. Cioè nella tomba di Tutankhamon c'era l'uranio radioattivo, pensate, come antifurto. Quindi si torna all'indietro nel tempo. Dopo l'apertura della tomba di Tutankhamon nel 1922, diversi partecipanti della missione archeologica morirono in circostanze misteriose. E un'iscrizione su alcune tombe egizie avvisava che chiunque avesse profanato il sonno eterno del faraone sarebbe morto, diciamo, per una misteriosa malattia. E così fu. Cioè, chi tentava moriva. Cioè, uno studio ha rivelato un alto livello di radiazioni nella tomba di Tutankhamon e in altre tombe egizie, cioè uranio radioattivo che gli egizi usavano, come ho detto, come antifurto. E le radiazioni infatti spiegherebbero l'alto numero di morti per tumore nella popolazione egiziana, sia antica che contemporanea. E nella letteratura funeraria egiziana si trovano riferimenti all'uso dell'uranio nelle cerimonie religiose e al suo seppellimento nelle tombe. E pensate che il signor Howard Carter, cioè la prima persona a entrare nella tomba di Tutankhamon con Carnarvon,

ovvero colui che poi finanziò gli scavi, lui, Carter, morì nel 1939 dopo una lunga battaglia contro il linfoma di Hodgkin, sospettato di essere causato da avvelenamento da radiazioni. E grazie alle ultime scoperte abbiamo saputo che effettivamente gli egizi, per mettere in difficoltà i profanatori di tombe, usavano questo antifurto. Nella tomba di Tutankhamon è stato ritrovato uranio radioattivo come antifurto. Quindi ancora una volta scopriamo che gli egizi erano avanti su chiunque. Cosa ne pensate? 393-444-0444. A proposito di Egitto, tra 10 minuti la Sfinge, ma prima la Rodrigo.

Dagli Stati Uniti la splendida Olivia Rodrigo. Abbiamo parlato di profanatori di tombe e per metterli in difficoltà gli egizi usavano un antifurto chiamato uranio radioattivo. Questi egizi erano avanti su tutti noi. A proposito di Egitto.

0: che vi viene in mente, ovvero la risposta corretta a questo indovinello. Pardon, Sfinge, enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon giovedì, ecco un nuovo enigma. Oggi con Fatima, Ramadan, Abdul e il piccolo Adam sono tornata alla spiaggia di El Kuzeir. E questo è un enigma davvero difficile da risolvere. Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: Diciamo che secondo l'ennesima classifica, giustamente c'è stata una ricerca in merito, ci sono alcuni oggetti che spesso vengono ritrovati soprattutto da chi si occupa di pulizia della spiaggia e di pulire l'ambiente. C'è una classifica, una vera top 10, e all'interno di questi 10 oggetti ce n'è uno che praticamente viene ritrovato spesso e che è anche alto in classifica. Non avrei mai detto potessero ritrovare quegli oggetti soprattutto vicinissimi al mare, nelle spiagge, e invece li ritrovano. Sfinge!
2: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: Serve un bel ragionamento, quello con la R maiuscola. 393-444-0444, c'è una top 10 da completare, una medaglia d'oro virtuale da vincere. Aspettiamo i vostri ragionamenti, quelli forti.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: lento. Samurai J con Ossessione, 2:30 in questo preciso istante. Buon pomeriggio, buon giovedì, grazie per aver scelto questo quarto appuntamento alla settimana con il pomeriggio number one. Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, la Family collegata ad essa, Abdul, Fatima, Ramadan, Khaled, tutti a Il Cuseir per questo enigma.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge. Da chi le pulisce?
0: Nella spiaggia.
1: Che cosa?
0: Nella spiaggia hanno trovato anche Antonio.
2: Ciao, sono Paola da Torino. Volevo rispondere all'enigma della Sfinge.
0: Dica.
2: Penso ai mozziconi di sigaretta.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: Saluto te Paola, tutti gli amici del Piemonte, in questo caso gli amici di Torino. In tantissimi avete detto quello che ha detto Paola, ovvero i mozziconi di sigaretta. Non è quella la risposta corretta. Sì, i mozziconi di sigaretta vengono ritrovati in quantità industriale, probabilmente sono primi in classifica, ma nella top 5 degli oggetti ritrovati c'è anche dell'altro. È proprio quest'altro, voleva sentirsi raccontare da voi o sentirselo raccontare da voi la Sfinge.
3: Ciao Matteo, dal Sago Sepio si trovano anche le dentiere. Aiaiai.
0: Come le dentiere?
4: Ciao la Number One, per quanto riguarda il gioco della Sfinge, secondo me sono i bicchieri di plastica.
0: I bicchieri di plastica.
4: Simone da Pieteda.
0: I bicchieri di plastica, gli auricolari ci dicono. No, non sono nemmeno quelli.
5: Ciao Stefano, la so.
0: Vai.
5: Secondo me è la trozza del Boma.
0: Ma
5: No.
0: Non si trozza. Quando parte il cicchi cicchi ci è perché siete veramente fuori strada.
6: Buongiorno Number One, per me sono le monete. Roberto
0: no.
6: Da Gambolò.
0: Sono in classifica anche le monetine, ma purtroppo non è quello che la Sfinge voleva sentirsi raccontare.
7: Ciao, siamo Nicola e Sergio da Brescia. Sono
0: Ciao.
7: Per caso i bambini.
0: Ma come i bambini? Va bene, è vero che in Emilia Romagna c'è il publifono quando si perde un bambino, ad esempio il bimbo Gigi o il piccolo Gigi con il cappellino blu in testa, le scarpette rosse, aspetta mamma Silvia al bagno numero 144. È vero, però non sono nella top 10 i bambini, mi dispiace. Andiamo avanti, sentiamo altri ragionamenti.
8: Ciao Ste, Daniele da Sirmione.
0: Ciao,
8: sono
0: Daniele.
8: Le bottiglie di plastica?
0: Ci sta. Sono in classifica, ma non è quello che la Sfinge voleva sentirsi raccontare da te.
9: Ciao Radio Number One, Bass Media Legnano, sono le collanine.
0: Le collanine. Non sono nemmeno quelle, ragazzi. Dai, pensateci. Sfinge!
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente. Ritrovati soprattutto nelle spiagge. Da chi le pulisce? Che cosa?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.

0: buon pomeriggio, grazie per aver scelto Radio Number One in FM, DAB e app, anche con il classico collegamento Italia-Egitto, questa volta da El Kuzeir alla Sfinge.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: Che cosa? Che cosa? Chiede la Sfinge, ecco le risposte dei nostri miglior interpreti, in questo caso al femminile.
2: Ste qua dicono preservativi.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non sono quelli, non sono quelle, ragazzi, ma che cosa avete in testa? Che cosa avete in testa?
4: Buongiorno Number One, Caterina da Ivrea, potrebbero essere gli anelli?
0: No,
4: o gli orecchini?
0: Non sono nemmeno quelli.
5: Sono Eliana da Brescia, secondo me sono le gomme da masticare.
0: Non sono nemmeno le gomme da masticare.
6: Ma forse la cosa più persa nelle spiagge, ma però secondo me è un gioco un po' retro. Potrebbero essere le biglie.
0: Le biglie?
6: Ma sinceramente non so neanche se le usano ancora.
0: Io sì.
6: Però sono talmente piccole e facili da perdere in spiagge.

0: forse le biglie, amici?
1: A me, ma pare una strunzata.
0: Non sono nemmeno le biglie, ma apprezziamo comunque quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
2: Secondo me sono gli elastici per i capelli. Ciao, Aurora da Bergamo.
0: Non sono nemmeno gli elastici per i capelli.
3: Ciao, Cristian da Sarnico. Ma mi pare ovvio che sono i preservativi.
0: Ancora, non sono quelli. Dai, fate i bravi, siate delicati, ragazzi.
4: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce.

0: con Tall to You, questo è il titolo del loro nuovo pezzo. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, l'appuntamento con il pomeriggio Number One. Con me nella cesta sta salendo il serpento, dall'Egitto c'è la Family con la Sfinge, da El Cusair con questo ennesimo enigma.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: Cosa ritrovano? Giustamente quelli che puliscono le spiagge, soprattutto nell'ambiente, soprattutto quello marino.
2: Ciao da Ombretta da Bergamo, sono i cerotti che quando si va in spiaggia si deve fare il bagno, magari qualcuno ha qualche lesione, si mette i cerotti e poi si perdono e l'acqua li riporta.
0: Ottima Ciao. Riflessione, ma non è quella la risposta corretta.
3: Ciao, sono Ugo Elia da Luino. Sono per caso gli anelli?
0: Nemmeno quelli ragazzi.
4: Sono i telefonini o gli occhiali da sole?
0: No.
4: Matteo, Arsago Seprio, ciao number one.
0: Ciao Matteo, grazie per esserci. Mauro.
5: Mauro Di Mantova.
0: Dici.
5: Ciao Radio Number One. Per me sono le mutande.
0: Come le mutande? Cioè tutti se le levano e poi non se le rimettono più, tornano a casa senza una volta fatto il bagno.
6: Secchielli, giochi per i bimbi, Urbi dalla Val Seriana.
0: No, ciao Urbi, non sono nemmeno i secchielli, questi giochi che i bimbi utilizzano in spiaggia.

0: So Easy to Fall in Love, questo è il titolo della nuova di Olivia Dean. Siete su Radio Number One, si torna immediatamente in Egitto.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
2: Ciao, sono Cristina da Oglianico. Sono i gioielli?
0: No, né quelli che mettono soprattutto addosso le persone, nemmeno quelli di famiglia. Enrico.
3: Su Radio Number One c'è il PN1.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: è una grande canzone risentita qui sulla tua radio preferita, Number One, che ogni pomeriggio dal lunedì al giovedì ospita il PN1 che diventa Plus il venerdì con la presenza della Cleopatra d'Italia che tornerà appunto domani per l'ultimo PN1 Plus prima dell'inizio della stagione più calda con Michela Persico. Torniamo a El Cuseir, torniamo dalla Sfinge.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge. Da chi le pulisce? Che cosa?
0: Chi pulisce le spiagge spesso trova questi oggetti e la Sfinge è entrata praticamente nella classifica degli oggetti più ritrovati e vorrebbe sentirsi raccontare da voi un determinato oggetto o più oggetti che assomigliano tra loro stessi in questo enigma.
2: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Per me la risposta all'enigma della Sfinge sono...
0: cosa?
2: I tappi delle bottiglie delle birre.
0: No, non sono quelli, non sono i tappi delle bottiglie delle birre.
3: Ciao, sì, per l'enigma della Sfinge,
0: sì,
3: la cosa che trovano di più in spiaggia,
0: ho paura,
3: è la verginità.
0: Ma cosa? Ma...
3: la perdono lì, ma... per strada.
0: Ma non è un oggetto.
3: Un lettino. Sì, bagnasciuga.
0: Va bene Andrea, sei stato chiarissimo, purtroppo non è la risposta corretta.
4: Le conchiglie, le... Monica da Borgo San Giacomo.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Signori, vi chiedo a questo punto, ma la situazione potrebbe migliorare o potrebbe anche peggiorare? Io ho ricevuto tantissimi e dico tantissimi sms e non sappiamo più chi ascoltare, chi abbiamo già messo in onda.
6: No, proviamo... Stefano, sono forse i Cerotti?
0: Non
6: Fabiana
0: sono.
6: Da Dumenza.
0: Non sono i Cerotti, no.
7: Buongiorno, a me vengono in mente gli smartphone. Può
0: no.
7: essere?
0: Non sono.
7: Ciao,
0: gli smartphone.
7: Davide Brescia.
0: Non sono gli smartphone.
8: Davide, ascolta, abbiamo riflettuto io e le mie donne.
0: Ho paura.
8: L'ultima volta la mia Cecilia ha perso il pannolone in spiaggia. I pannoloni. Rodolfo, il cuccatore marittimo.
5: Bevete di meno la sera.
0: No, vabbè, vado a casa. Dopo i pannoloni persi dalla donna di Rodolfo, vado.

0: con Justin Timberlake, questa canzone intitolata Better Place, suonata da Radio Number One nel quarto PN1 di questa settimana, quando mancano solamente 5 minuti, saranno le 3 del giovedì pomeriggio. Tutto scorre serenamente, tranquillamente, no. Massimo, tutte le cose che tu ci hai comunicato non posso metterle in onda, altrimenti ci arrestano. Massimo, ma chi stai diventando? Dottor Piccione, mi rivolgo a lei. Massimo, dottor Piccione, ma non sono i reggiseni, dottor Piccione, dai.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
0: Che cosa? Chiede la Sfinge. Dai, va fatto un tipo di ragionamento.
2: Ciao Number One, sono Inna da Brescia. Saranno gli asciugamani che si trovano in spiaggia, che te li metti addosso?
0: Non sono nemmeno gli asciugamani.
3: Buongiorno amici di Number One, Mauro, il trasportatore di ossigeno da Lodi. Secondo me sono i tappi di bottiglia.
0: No. Caro amico mio, caro trasportatore di ossigeno, se andiamo avanti così me ne servirà parecchio.
4: Le creme solari, Franca da Como.
0: Le creme solari, no, non sono quelle. Piazza ci prega di leggere il suo messaggio, meglio ascoltarlo visto che è un vocale. Piazza, non deludermi.
5: Sono Mattia da Pradalunga, Bergamo. Potrebbero essere i tappi delle birre, quelli in latta.
0: Sono stati detti, no. Jessica.
6: Ciao, sono Jessica da Pisogne. Forse i cappellini?
0: No. Elisa.
7: Ciao, sono Elisa da Novate Mezzola. Per caso sono gli accendini?
0: Non sono nemmeno quelli. Se ne ritrovano, ma in top 10 prima degli accendini a quanto pare c'è qualcos'altro.
8: Robert dalla Valle Camonica, io e i miei colleghi dall'Esea 2G diciamo che sono i puntali degli ombrelloni.
0: No, non sono nemmeno i puntali degli ombrelloni. Oggi è un enigma piuttosto difficile, alcuni l'hanno beccato, ma stiamo per completare la top 10, ci vorrà ancora qualcuno che indovini quello che è.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce. Che cosa?
9: Su Radio Number One c'è il PN1.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Giovedì pomeriggio con il PN1 live su Radio Number One in compagnia della Sfinge. Stiamo giocando simpaticamente con lei con un enigma davvero complicato. Ne riparliamo tra pochissimo. Abbiamo fatto le 3 un minuto. Spazio alle ultime notizie.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati, tensione ai massimi a L'Avana. Washington ha schierato la porta aerei Nimitz nei Caraibi. Il dispiegamento all'indomani dell'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raul Castro è in una fase in cui Trump aumenta il pressing su Cuba per rovesciarne il regime. La violazione sugli attivisti della flottiglia: siamo stati picchiati selvaggiamente. A raccontarlo il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria. Il terremoto ai Campi Flegrei, il sisma di magnitudo 4.4, ha avuto epicentro tra Pozzuoli e Bacoli, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei play-off di Serie B. Rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire però a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio il ritorno in Brianza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
5: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: capire, ma soprattutto vorrei sapere da voi qual è la risposta corretta. Intanto ce l'hanno cantata Madame Marrakesh, questa canzone intitolata appunto Volevo Capire. 15:06, si apre il sipario sulla nostra seconda ora insieme. Stefano Federici, come ogni pomeriggio davanti a questo microfono, come ogni pomeriggio Abdul, la family legata alla Sfinge con il piccolo Adam, oggi a El Cuseir con l'ennesimo enigma.
1: Sono tra gli oggetti più trovati nell'ambiente, ritrovati soprattutto nelle spiagge, da chi le pulisce? Che cosa?
0: C'è una classifica e ho dato un'occhiata a questa classifica. Ci sono dei ritrovamenti che riguardano attrezzi da pesca come frammenti di reti, cassette, filo di nylon e ancora, avete detto, accendini, cannucce, vengono ritrovati anche quelli. Le bottiglie sono state ovviamente gettonatissime da voi con tappi, bicchieri di plastica, tappi di birra, i classici usa e getta. Poi tutti hanno detto mozzicone di sigaretta, che è il rifiuto, diciamo, singolo più diffuso in assoluto. Alcuni l'hanno beccata, ma altri sostengono
2: sono le monete. No, Germano, no, da Varese.
0: No, no, non sono le monete, è un qualcosa che spesso finisce così sbadatamente nel nostro WC, nello scarico del water, qualcosa che tenete in bagno e che tecnicamente, se vi pulite, usate tutti i giorni.
3: Ciao Arca dalla provincia di Varese, non sono per caso le sigarette?
0: No.
4: Ciao, sono i mozziconi da sigaretta, Davide da Mantova.
0: No.
5: Sono delle monete, dei soldi, Sandro da Biella.
0: No, l'impronta, no.
6: I mozziconi di sigarette.
0: No, no, no.
7: Ciao a te, sono Bruno da Mantova. Secondo me sono le ciabatte.
0: Le ciabatte.
7: Tradito.
0: Le ciabatte. Le infradito, quando fai il lancio dell'infradito.
8: Stefano, potrebbero essere gli auricolari?
0: No, non sono nemmeno gli auricolari, amico mio. 393-444-0444. Vai, vai, Stefi.
9: Stefano, sono Stefania del Puntello, ma può essere i costumi?
0: I costumi? No, non sono i costumi. È un qualcosa che avete tecnicamente nei vostri bagni che utilizzate per pulirvi una parte del vostro corpo, poi sbadatamente finiscono nello scarico della WC. 393-444-0444. Dai che la battiamo, la nostra peggiore amica, la Sfinge. C'è Darin.

0: Plan. Viabilità.
1: Sentiamo quali sono gli aggiornamenti traffico dalle nostre strade e autostrade.
2: Iniziamo dalla A1 nel tratto Milano-Bologna, dove segnaliamo un incidente tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Lodi in direzione di Milano, e poi proseguiamo con la A57 dove le code sono tra la rotatoria Castellana e la A27 Mestre-Belluno. Andiamo avanti poi con la A21 Torino-Brescia, dove le code sono lunghe 4 km a causa di un incidente tra Santena, tangenziale sud di Torino, e Villanova d'Asti in direzione di Brescia. Ancora aggiornamenti dalla 1, questa volta però nel tratto Firenze-Roma, dove le code sono tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Andiamo poi sulla A14, traffico tra la A1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, mentre invece sulla A50, la tangenziale ovest, c'è un veicolo in panne che sta causando dei disagi tra la 7 bis Quinto De Stampi, la SS35 dei Giovi, Pavia, Rozzano, Assago in direzione della A8. Andiamo poi sulla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono tra Genova Aeroporto e la A7 Milano-Genova in direzione della stessa Genova, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A7 Milano-Genova, per l'appunto, dove le code sono tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano.
1: Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su Radio Number One, 18:30. Siamo arrivati praticamente a metà del nostro viaggio di quest'oggi. È già passato un'ora e mezza da quando ci siamo salutati la prima volta, ricordando anche che Olivia Dean domani sarà in concerto in Italia. Non la prima volta, però sicuramente la prima volta da headliner, chiamiamola così, cioè da artista importantissima in quel di Rofiera.
1: Esattamente, quindi Milano, un grande concerto con tantissima gente. Andiamo in città,
0: sì.
1: Non per forza Milano, magari Milano in un futuro, si spera prossimo, perché parliamo di città che sono sempre meno asfaltate.
0: Sì.
1: Si parla qui di depavimentazione, ovvero la rimozione dell'asfalto dagli spazi cittadini, sia quelli pubblici che privati, e la sostituzione con aiuole, giardini o prati. È una pratica già conosciuta da diversi anni, almeno in Italia, utilizzata, promossa da molte amministrazioni comunali, perché comunque ha molti vantaggi. Però attenzione, perché Genova è la prima città ad averla inserita nel proprio piano urbanistico e ad aver anche spinto i privati ad attuarla.
0: Esatto. Invece di costruire marciapiedi e parcheggi, i privati ricevono degli sgravi fiscali se scelgono di destinare i loro oneri di urbanizzazione a opere di depavimentazione, che è una cosa molto molto interessante. Quindi a tutti gli effetti Genova è avanti almeno 10 anni luce rispetto a tutto il resto d'Italia in questo momento. Però, come detto, ci sono anche altri comuni che si stanno adeguando a questa situazione.
1: Esattamente. L'obiettivo principale di questa depavimentazione è quello di ridurre l'effetto isola di calore, che ne sentiremo parlare da qui fino alla fine dell'estate, ovvero quel microclima più caldo che si crea nelle aree cittadine rispetto alle zone circostanti, che possono essere delle periferie, delle campagne, eccetera. Sappiamo benissimo che l'asfalto trattiene, immagazzina e trattiene tutto il calore, e ovviamente si possono cuocere delle uova probabilmente sull'asfalto durante un caldo pomeriggio di luglio.
0: Con le temperature che ci sono in questi anni, sì, e non soltanto questo, perché togliendo l'asfalto e quindi lasciando la nuda terra sotto i nostri piedi, permettiamo anche all'acqua di poter essere assorbita molto molto più facilmente. I pavimenti, o perlomeno quello che riguarda i pavimenti attuali urbanistici, sono fatti in maniera tale che sì, possano essere impermeabili, ma sicuramente non quanto la terra.
1: Assolutamente. Poi un altro dei vantaggi è l'aumento della biodiversità, perché ovviamente la terra porta tanti carini animalettini
0: che aiutano sicuramente.
1: Che aiutano, esattamente. Quindi ci dobbiamo aspettare delle città sempre meno asfaltate, questo sicuramente è una bella cosa.
0: Assolutamente sì. Andiamo avanti con la musica, Miley Cyrus.

0: radio number one.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Star qui su Radio Number One. È arrivato quel momento tanto atteso, quello del gioco.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Sì, Radio Number One adesso ti regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono meravigliosi, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Per farlo però bisogna rispondere alla solita domandina di Alvise.
2: Siete pronti? La domanda è la seguente: quale guerra terminò con il Trattato di Versailles? La guerra di Crimea, la seconda guerra mondiale, la guerra dei trent'anni oppure la prima guerra mondiale?
0: Qui tutti diplomati in storia. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e anche il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: 1990, Sirius, grande canzone questa dei Duran Duran, dopo i bagordi degli anni 80. Negli anni 90 il decennio si è aperto con questa Sirius.
1: Hanno deciso di fare i seri, meno male, bravi Duran Duran. Ma ci siete piaciuti anche prima facendo i bagordi, appunto.
0: Esatto.
1: Ma noi abbiamo fatto una domanda importantissima che in pochi in verità sono riusciti a rispondere correttamente.
0: Non era facilissimo, per chi magari non è avvezzo tutti i giorni a ricordare le cose di storia. Comunque la domanda era la seguente: quale guerra terminò con il Trattato di Versailles? Direi, Agnese, se sei d'accordo, di fare rispondere direttamente la più veloce, perché è una lei.
1: Esatto, ciao Manu.
2: Ciao.
0: Allora, qual è la risposta corretta alla domanda?
2: La Prima Guerra Mondiale.
1: Bravissima.
0: Sento una voce giovane, non è che sei proprio fresca di studi,
2: sì, sto facendo la quinta.
1: Visto, quindi dai. In questo periodo già dovresti essere arrivata alla Seconda Guerra Mondiale, vero?
2: Sì, esatto.
0: Mi sa che hanno già finito, adesso si stanno preparando per gli esami.
1: Certo.
0: Quanto manca per gli esami, Manu?
2: Dovremmo essere intorno ai 25 giorni.
1: Ansietta ce l'hai?
2: Un pochino.
0: Ma giusto per curiosità, a livello di storia, io adesso non so come funziona perché sono passati un botto di anni dai miei esami di Stato, però con la storia che argomento hai scelto? Perché noi dovevamo scegliere un argomento e fare tutti i vari collegamenti. Voi avete pure questa cosa?
2: No, quest'anno è proprio un'interrogazione su tutto l'anno.
1: Ah, che bello.
0: Dovete sapere tutto di qualsiasi cosa?
2: Sì, di quattro materie che hanno estratto.
1: No.
0: Meno male che l'abbiamo già fatti.
1: Esatto. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, Manu, e soprattutto dopo la maturità potrai andare a Verbania, sul Lago Maggiore, proprio nei giardini di Villa Taranto, per goderti un po' di relax, senza ansia, senza stress. Esatto. Te lo meriti, direi.
2: Grazie mille.
0: Ma di che, ma grazie a te, Manu. Mi raccomando, in bocca al lupo,
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Radio number one.

0: oggi su Radio Number One alle 18.55 in chiusura della nostra seconda ora insieme della donna al volante con l'accompagnatore.
1: Agnese Alvise con voi ancora per una bella oretta, oretta di chiacchiere, oretta di spunti interessanti e tra poco parleremo di social network. Restate qui.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Che cerchi? È qui.

0: sono le 19 qui su Radio Number One. Tra poco ci sono le news.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati, la Commissione europea taglia la stima di crescita per l'Italia nel 2026. Il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Il deficit scende al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026, secondo valore più alto nell'Unione dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale Istat presentato alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Crolla il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. In chiusura le borse, ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
10: Normale, o un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Buona serata a tutti voi da Donna al Volante con accompagnatore Alvise Agnese. Abbiamo appena riascoltato con piacere Dito nella Piaga, Che fastidio, qui su Radio Number One. Ma che fastidio lo possiamo dire anche quando magari quello di fianco a noi, quello con cui stiamo parlando, è immerso nel cellulare.
2: Sì, è vero, quando si parla ci sono gli occhi solo per il cellulare, niente e non per altro. Ecco, 4 italiani su 10, entriamo proprio dentro la notizia, hanno deciso di fare il social detox almeno una volta nella loro vita. Significa un allontanamento dai social per un certo periodo di tempo, oppure anche per sempre.
1: Esattamente, alcuni appunto si sono presi una pausa dai social network limitando il tempo di utilizzo, perché lo puoi fare direttamente dall'app del social specifico, oppure disattivando l'account, eliminando l'app, disinstallando appunto l'applicazione. Non per tutti i social, magari solo per uno, magari per Instagram continuando a usare TikTok, magari WhatsApp non lo disinstalliamo perché sai, ogni tanto chattiamo anche con
2: WhatsApp. Sì, perché poi WhatsApp viene identificato come social, ma alla fine non lo è, è una linea di messaggistica.
1: Esattamente.
2: Quindi insomma è una situazione abbastanza particolare. Stiamo parlando di percentuali che sono anche abbastanza alte, perché se sono 4 su 10 a livello di italiani intervistati, comunque vuol dire che i social network stanno facendo più danni che altro.
1: Infatti un buon 17, quasi 18% è stato proprio spinto dalla sensazione di dipendere dalle piattaforme, quindi dire ok, basta, ci devo dare un taglio.
2: Sì, tra i 14 e i 29 anni si conferma una tendenza molto molto forte a frequentare i social network, con il 74% dei ragazzi che utilizza Instagram e poi via via tutti gli altri social. Ma a poco, come detto, tutti questi giovani preferiscono utilizzare i social, sì, ma senza postare nulla, perché non vogliono assolutamente postare nulla. E la maggior parte di questi, quando capisce che la situazione non va bene, preferiscono allontanarsi immediatamente. Quindi è un utilizzo completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto noi millennial e anche rispetto alle persone più adulte.
1: 393-444-0444. Vogliamo chiedervi, perché siamo curiosi come sempre, qual è il vostro rapporto con i social? Magari avete anche fatto dei detox anche voi, avete disinstallato una qualsiasi app. Fatecelo sapere, ma prima Maroon 5 su Radio Number One.

0: scattare una foto.
1: Guardare indietro ai tempi dell'anima vola per guardare al futuro con Amore è. Questa è stata Elisa, è stato il percorso di Elisa con quest'ultima canzone che ci ha appena proposto. Ma noi non stiamo parlando, non siamo qui per parlare del passato, del presente e del futuro di Elisa, cosa che magari faremo nelle prossime settimane.
2: Perché
1: in questo
2: no?
1: momento, all'interno del nostro appuntamento, stiamo parlando di social e di utilizzo degli stessi.
2: È vero, perché 4 italiani su 10 hanno fatto un social detox almeno una volta nella vita, insomma. E ci scrivete una considerazione molto interessante, cioè se stai sui social di frequente è perché l'attimo che stai vivendo non ti piace.
1: Allora, sono molto molto d'accordo con questa filosofia, però mi permetto di aggiungere un'altra domanda, cioè può essere che in realtà, io non ho la risposta a questa domanda che sto per fare, però può essere che in realtà non è un discorso legato alla realtà che sto vivendo in questo momento, ma semplicemente perché devo, cioè ci sono tantissime persone che utilizzano i social per lavoro e non possono tecnicamente staccare, e non sto parlando dei dipendenti, sto parlando magari di chi ha una partita IVA,
2: certo,
1: di chi ha un libero professionista ed è obbligato a stare sui social.
2: Ma secondo me lì il discorso cambia leggermente, perché tu appunto sei obbligato, tu magari vorresti anche fare social detox ma non
1: quello,
2: lo puoi fare.
1: Quello,
2: mi piacerebbe per esempio eliminare Instagram per un po', ma mi rendo conto che tante cose le vedo lì, che poi,
1: esatto,
2: quelle che poi porto in diretta, credo capiti anche
1: a te.
2: Ormai Instagram è diventato anche questo, insomma, quindi sì, mi piacerebbe farlo ma non posso, e quindi forse devo più pensare a quando cazzeggio su Instagram, quando sono lì che apro, sono sul divano, apro il telefono, lo sblocco e cosa faccio? Magari vado appunto su Instagram, su TikTok, su qualsiasi altra app. Ecco, forse lì mi devo rendere conto che potrei aver bisogno o meno, dipende dal mio utilizzo, di un social detox.
1: Questo è effettivamente vero, però ti invito a riflettere anche su quello che hai appena detto, cioè tu hai appena detto io non posso. La nostra società è arrivata
2: al punto
1: di pensare che non possiamo staccarci dai social. Secondo me questa è una cosa, ma non nei tuoi confronti, nei confronti di nessuno, perché anche per me vale la stessa cosa, però è aberrante che noi come società non riusciamo a staccarci, perché purtroppo non possiamo.
2: Non possiamo, perché
1: è incredibile.
2: Ormai tutto passa da lì.
1: Sì.
2: E quindi dobbiamo per forza essere sempre aggiornati.
1: Chissà se si troverà un sistema diverso per riuscire ad andare avanti in questa vita. Tanti giovani, per esempio, non stanno neanche installando più i social network perché non vogliono, e quindi stanno creando un mondo diverso. Magari sono loro la nostra salvezza, lo scopriremo.
2: Ma prima Lenny Kravitz ci salva lui con la sua TK 421.

0: One. Questo è il titolo della canzone di Lenny Kravitz che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, dove tra poco scopriamo anche quali sono gli aggiornamenti dai cieli italiani. Restate.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Fa caldo, lo sappiamo, ma fortunatamente c'è Daniele Berlusconi di Trebi Meteo che ci dirà, insomma, se questo caldo continuerà oppure no. Buonasera Daniele.
2: Ciao Daniele.
3: Buonasera Agnese, buonasera Vise, buonasera a tutti. Allora, sì, diciamo che parte l'estate e già oggi abbiamo avuto un primo assaggio con questi primi caldi, temperature già quest'oggi fino a 28 gradi al nord di Primula Padana, ma anche sull'Italia centrale e zone interne, e da domani sì, già si toccano i 30 gradi, quindi il caldo si intensificherà ulteriormente con temperature che si porteranno sopra media, ben sopra la media, visto che siamo ancora a maggio. E dunque, insomma, 30 gradi sia domani che poi anche nel weekend si toccano in Pianura Padana, con tempo sempre ben soleggiato al nord, al centro nord praticamente nessun disturbo, pochissimi disturbi nuvolosi, qualcosina ancora al sud, un po' di variabilità sull'Appennino meridionale con qualche locale fenomeno, ma anche lì comunque poca cosa, fenomeni blandi. E questo anticiclone ci terrà compagnia poi anche nel corso della prossima settimana, insomma, quindi perlomeno un 7-10 giorni di tempo stabile caldo lo avremo anche nei prossimi giorni, ecco, quindi possiamo, diciamo, ufficialmente dire che l'estate è partita, questa prima ondata di caldo, anche un po' in anticipo rispetto al calendario, insomma, comincerà a interessarci già da domani.
2: Dai, bene, una bella notizia per chi ama
3: per chi ama l'estate, esatto. Un po' meno per chi odia il caldo.
2: Esatto. Presente mi verrebbe da dire in questo caso.
1: Presenti,
2: alzo la manina io.
1: Tutte e due.
2: Siamo presenti, esatto. Daniele, grazie mille per questi aggiornamenti. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che per tutte le altre notizie possono andare sul sito di Trebi Meteo oppure possono scaricare l'app gratuita per gli smartphone.
1: Ciao Daniele, grazie,
3: ciao,
1: buona serata.
3: Grazie, buona serata. Ciao.

0: Falle nello stomaco su Radio Number One, 19:29 minuti, giovedì 21 maggio 2026. Stiamo parlando, o perlomeno abbiamo parlato negli ultimi minuti, di social e di utilizzo dei social in generale.
1: Esatto, grazie per tutti i vostri messaggi che sono giunti al 393-444-0444, spunti veramente interessanti. Vogliamo aggiungere una piccola notizia, diciamo così, perché in diverse parti del mondo sempre più hotel si stanno facendo pubblicità, certo per le vacanze, sia chiaro, ma vacanze offline, ovvero che stanno investendo tanto sul fatto che da loro il wifi funziona male.
0: Sì, è una notizia questa che non sorprende, considerando anche i dati che abbiamo dato prima, perché si sta cercando di proporre alla gente delle vacanze che siano davvero delle vacanze, e tante persone poi stanno prenotando, alla fine preferiscono fare così.
1: Esattamente, sparire qualche giorno dal mondo online e anche magari sparire da quella call di lavoro che, nonostante tu sia in ferie, noi ti abbiamo piazzato lo stesso, purtroppo non prende.
0: No. Sai cosa? Che vengono impostate le famosissime ormai mail out of office, quindi certo, fuori dall'ufficio, e non funzionano mai, nel senso che vengono spedite, però poi alla fine anche chi c'ha l'out of office la mail la legge sempre.
1: Ah, non ci sei? E non mi interessa. Comunque, volevamo parlarti di questo nuovo...
0: Succede sempre così, ogni giorno, ogni anno, incredibile.
1: Continuiamo con la musica.

0: tutto in passerella con Lady Gaga, Ducci, questa è la loro Runway qui su Radio Number One. Se non sapete ancora cosa fare durante il weekend, siccome si avvicina, arrivano tutti i nostri consigli di Life.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life, Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
3: Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggia a Sondrio torna al Paese delle Storie, Festival della Letteratura, che celebra la cultura alpina. 3 giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Informazioni su fondazionealbosaggia.it. Mercoledì 27 maggio dalle 18.30 torna a Brescia Oltre Cultura Fest, l'evento al Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quarto appuntamento è con Carlo Poddighe, polistrumentista, produttore e cantautore. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it. La Biblioteca degli Alberi, Milano, apre la 5ª edizione di BAM Circus. Dal 22 al 24 maggio il parco di Porta Nuova diventa palcoscenico all'aperto per 20 compagnie italiane e straniere di circo contemporaneo e teatro di strada, in un festival completamente gratuito e aperto a tutti.
2: Feste.
3: A Sondalo, sabato 23 e domenica 24, è in programma la 4ª edizione di Barbarica, la festa celtica che celebra il fuoco dell'eroe. Rievocazione storica, intrattenimento per bambini, conferenze, spettacoli, musica, giochi celtici e cucina gallica.
2: Enogastronomia.
3: Dal 22 al 24 maggio a Cattolica torna Wine Tour per celebrare 10 anni di vino, territorio e persone. Saranno presenti oltre 60 produttori dell'Emilia-Romagna. Per informazioni sulle masterclass e sui biglietti, cattolicawelcome.it. Domenica 24 maggio c'è Camina e Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Val Viola, Val di Dentro. Previsti 11 chilometri con 8 tappe. Iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro.
2: Solidarietà.
3: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, organizza Io gioco per Abio 3.0. Questa domenica al Parco Comunale della Trucca, in città a Bergamo, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia.
2: Fiere.
3: Il 23 e 24 maggio Expo Rice, 13ª edizione, torna a Novara. La manifestazione promossa da ATL Terre dell'Alto Piemonte e dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è dedicata ai prodotti tipici del territorio, riso e gorgonzola. Il cuore della manifestazione sarà il mercato del riso, dove i visitatori potranno acquistare prodotti locali e degustare le specialità.
2: Sport.
3: Al Porto Antico di Genova, in questo weekend, da venerdì a domenica, c'è la Festa dello Sport. Uno spazio di 140.000 metri quadrati sarà dedicato a 135 attività e discipline sportive da provare, guidate da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra enti sportivi e associazioni. Tra gli ospiti le gemelle D'Amato e le olimpioniche di pallavolo con Velasco. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: Eventi da vivere.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Drive 1984, per essere più precisi luglio del 1984, una canzone con un bellissimo messaggio di fondo che tra l'altro è stata anche utilizzata durante il Live Aid, il famosissimo Live Aid, per trasmettere delle immagini che facessero vedere al mondo intero l'Africa che cosa stava vivendo in quel periodo.
1: Esatto, la carestia di quegli anni. Peraltro questa canzone non è cantata dal cantante Rick Ocasek, ma dal bassista Benjamin Orr, e tanti critici ma anche i fan hanno ritenuto che questa fosse la migliore interpretazione

0: esatto. Poi da bravi, bravi donni al volante, come esatto, ogni tanto ci chiamiamo. Potevamo non suonare Drive di The Car? Eh no, è ovvio.
1: E soprattutto potevamo suonare questa canzone senza poi dare degli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane?
0: E qui siamo, sulla 8 Milano Varese. Attenzione, perché c'è stato un incidente tra la Fiera Milano e la barriera di Milano Nord in direzione di Varese, quindi attenzione se appunto uscite da Milano. La musica non si ferma, anzi va avanti, continua e pompa. Questi sono Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Charlie Puth, Kehlani, Done For Me. Questa è una delle tante canzoni che ascolteremo di Charlie Puth quest'estate, perché lui, è vero, sta facendo i concerti a Boston, a Monville, a George Mason.
1: Attenzione!

0: 21.30 sarà un sabato, quindi insomma non vediamo l'ora di incontrarlo dal vivo in una location unica, molto molto bella e suggestiva.
1: E chissà quando invece arriverà in Italia Post Malone. Nel frattempo lo ascoltiamo con la sua Losers.

0: Jelly Roll Losers qui su Radio Number One a concludere le nostre tre ore insieme, Agnese e Alvise. Noi ci risentiamo anche domani a partire dalle 17.
1: Stessa ora, stessa radio, sempre Alvise, sempre Agnese per l'ultimo giorno della settimana e poi torneranno le donne al volante a partire da lunedì prossimo nella formazione titolare.
0: Esatto, ora lasciamo il microfono aperto a quelli dell'Happy Hour. Noi vi auguriamo una buona serata. Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
3: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Caro Tenuto.
4: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
3: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
5: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
3: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
2: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
6: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli, alfiere Mercedes che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex, da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano, insieme al 19enne bolognese, un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren e Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Su Radio Number One, Happy Hour.
0: Fedeltà per il locale, cosa dice il signor Gabbro?
8: Certamente, come la chiamiamo? Buonasera.
0: Buonasera, come va? Tutto a posto?
8: Bene, lei che dice?
0: Molto benissimo, come si usa
8: alla
0: dire.
8: Granchio.
0: Alla granchio non si può sentire, già gliel'abbiamo detto e anche degli ascolti ce l'hanno suggerito. Va bene, buonasera, benvenuti in questa Radio Number One, questo è l'Happy Hour, ovvero il momento in cui apriamo il locale, quello di Radio Number One, il vostro open bar preferito. e dove ogni sera ci siamo quasi tutti. Chi arriva prima, chi arriva dopo, chi arriva durante. Chi...
9: Buonasera.
0: Sì, buonasera. Lei era già qua da un po', non è che se non mi salutava, ma già salutato prima, è la barista, quella che ha l'intelligenza.
8: C'è anche qualcuno che non arriva.
0: Sì, sì, ma se non ci fa anche una cortesia, anche perché sennò poi paghiamo sempre noi, quindi siamo, cioè pago sempre io, non, lei non paga niente, però poi potremmo trovare mille soluzioni, però come al solito
10: lanciamogli sì, contro il nostro robot.
0: Gandalf c'è dalla cucina, l'abbiamo sentito. Bene, allora non perdiamo del tempo perché questo è il programma che alza il livello della radiofonia a livello
8: mondiale. Poi oggi è giovedì,
0: Oggi è giovedì, signor Garro. Attenzione, perché la prima cosa che facciamo nel locale per alzare l'asticella è...
8: Prendiamo il giornale e leggiamo il santo del giorno.
0: Oh, e allora attenzione, se voi ci avete un amico che si chiama Beino o un'amica che si chiama Beinia, li telefonate, ma prima chiamate noi che abbiamo gente brava che poi fa un discorso.
8: A Genova c'è quello con la L, di Beino.
0: Ma non si può dire. Va bene, e poi attenzione perché oggi è la giornata internazionale. Io devo proprio dire.
8: Me lo dica,
0: va
8: dai.
0: Va bene, dei posaceneri vuoti.
1: Happy Hour.

0: Marrakesh insieme, volevano capire. Lei ha capito qualcosa?
1: Io sì, bellissima
0: Gabbro.
1: Questa, non so se ho capito dove mi trovo, chi c'è, c'è no, sempre no. Un gran casino.
0: Beh, effettivamente.
2: Scusi, sì. Non ho capito. No,
0: beh, di lei non avevamo dubbi che non avesse capito, guardi, cioè, era quasi una certezza, oserei dire, no?
3: Ciao ragazzi, come là? Va? Com'è qua il movimento?
0: Sì, siamo qua, Berti, lei cosa fa? Facciamo qualcosa, ha delle idee?
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti,
1: è qui con noi, sempre presente, tante novità.
0: Tante novità, attenzione, molta attenzione nel frattempo, perché noi leggiamo l'oroscopo, no? L'oroscopo degli oroscopari che scrivono la mattina delle cose, no? Perché tra le tante cose importanti...
4: Buonasera, signor Lucchino.
0: Sì, buonasera.
4: Tutto bene?
0: Sì.
4: Dai, la settimana è quasi finita.
0: Quasi finita.
4: Senta, una
0: sì.
4: Cortesia.
0: Sì.
4: Ma chi è che fa queste giornate internazionali dei portaceneri vuoti?
0: Cioè,
4: mi faccia capire, perché sai, i portaceneri vuoti, ma c'è anche la giornata internazionale del portaceneri pieno.
0: Ci sarà,
4: non
0: sì.
4: Si può guardare.
0: Tra le
4: buona serata
0: a lei e buon lavoro. Devo dire, tra le giornate inutili che ci sono, direi che anche questa non faceva una grinta.
1: Vado a cercare, vi faccio sapere.
0: Adesso le facciamo sapere se c'è anche quella dei posaceneri pieni, quelli mezzi vuoti e mezzi pieni. Questi fanno quattro giornate, mezzo e mezzo. Va bene, attenzione, oggi usciamo dal cilindro, perché noi solitamente dal cilindro tiriamo fuori il vostro segno zodiacale per non farvi litigare, perché sennò prima c'era la coda, la lunga coda del serpente che veniva giù dal monte.
1: Bisogna sottolineare anche una cosa fondamentale per la vostra esistenza, ovvero che non leggiamo l'oroscopo di domani, ma leggiamo quello di oggi.
0: Attenzione, perché oggi abbiamo estrauto, come si dice in italiano, i pesci. Oh, anzi, abbiamo pescato i pesci. Queste sono giornate importanti per definire il tuo ruolo nell'ambiente lavorativo. Attenzione, arriva una bella sorpresa. Non male, dai, devo dire.
1: Vabbè, dai, buoni propositi, buoni... ma non si è capito niente.
0: Ma non si è capito, come al solito, no? Cioè, lei ha mai capito quello che si chiama l'oroscopario?
1: Come facciamo a sapere se ci hanno azzeccato questa volta?
0: Ce lo dicono gli ascoltatori, secondo me.

0: di delle persone. Poi salutiamo anche Antonella che dice che gli oroscopari tanto per cambiare non ci hanno azzeccato. Lei aveva dei dubbi.
1: Questo si sapeva.
0: Vabbè, questo sapevamo già senza neanche che certificavaste la cosa. Attenzione, salutiamo Luigi detto Gigi da Bergamo. Salutiamo anche il signor Mauro che prontamente ha acceso una lavatrice. Salutiamo anche la Maria Grazia, la Sicilia.
1: Buonasera, buonasera. Ciao a tutti, benvenuti all'Happy Hour. Vi portiamo, sa dove li portiamo noi?
0: Dove li portiamo?
1: Dalla luce all'ombra, all'oscurità.
0: Dalla luce all'oscurità, guarda, non si può sentire questa cosa.
1: Dal tramonto.
0: Salutiamo anche la Brianza, salutiamo i laghi e Anna, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Puntualissimi, chi sta già richiedendo delle canzoni?
1: Anche perché tra pochissimo partiremo con il primo spazio del dedicato 393-444-0444. Mandate i vostri messaggi, regalate il vostro brano preferito a chi preferite.
0: Oh, e salutiamo anche Pierluigi da Como che si lamenta, dice non dovete mandare i vocali accelerati, no? Allora, non sono accelerati, proprio il signor Maurizio che parla proprio così veloce, no? Non diciamo le cose come stanno, Pierluigi, dai su, non perdiamoci via così per delle cose così, dai, per favore, dai.

0: Paese, Serena Brancale, Levante, Delia, tutti insieme.
1: E qualcuno bisogna mandarcelo.
0: Beh, capita spesso ultimamente. Poi nel frattempo salutiamo Pierluigi che è attentissimo. Dice certo che se parla così qualche problemino ce l'ha. Beh, effettivamente tutti coloro che fanno parte del locale qualche problemino ce l'ha. Forse anche il signor Maurizio, chi può dirlo? Non si sa. State lì,
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.